Non dire tanto sdegno, la vendetta è la vendetta. E la vendetta poi la da rinnova. Onde sparfare, sparfare, sparafretta. Sti colo, ma se giunge per